0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia! Di dove sei? Rumena, avole, ma sono rato.

0: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'hai paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Ma all'età mia, dove vado?

tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Hai occhi neri di carbone che mirano bene al cuore

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Ma all'età mia, dove vado?

tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

mare luccica, e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

sempre da una nuvola, ti sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come